sensualità, c'è un problema con la sensualità. Il problema è essere o non essere. Uno può essere sensuale, ma uno non può essere sensuale. Se vuoi la fica devi essere sensuale, ma senza avere la fica non puoi essere sensuale. È come l'erba, quando fumi l'erba è come essere negli arcobaleni.